buti mukopa anti mbana akaida mwatani. Hey. Aba dali komandi kali tukat

0: Wiza Jakuba ita twende. Wanchi, wanchi, wanchi, wanchi, wanchi.
1: Ingi.
0: Eh?
1: Wanchi, wanchi, wanchi, wanchi.
0: Ndiwo ni wanyo zinzira.

0: mama.
1: Zemisango jebali jiza kunze.
2: Eh, misango di doledi.
1: Hello.
2: Kwana kwegana.
1: Hello. Wanyi sebo. Kale ono bakuliza ni wani usinzire wa sebo. Nechuwane mulibulungi. Ngakale tumira. Okay. Okay.